Christmas land and the video.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma,

fade, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. I bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Technology. It's called technology.

It's called technology.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

Classica mati parliamo avanti. Classica mati tla solteot. Classica mati mo yo cozotzin.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Eccoci qua. Volevamo raccontare una storia, di quelle che i bambini ascoltano in silenzio, ad occhi aperti. Esistono luoghi e persone davvero meravigliose. Esistono i sentimenti e la speranza, che sono la nostra fortuna rimasta. Il viaggio di Francisco domani proseguirà su questo prato di ricchezze e miserie. L'orchestra ha suonato. Ora ripone gli strumenti e abbandona il palcoscenico. C'è vento, a quest'ora della notte c'è una strada da viaggiare. Rendetevi liberi, sempre, più che potete.

0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موویګ.

How are you?

0: Ovviamente questa è
1: Frequenze in Movimento,
2: Frequenze Harakati,
0: progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno o buonasera, benvenuti e benvenute a Frequenze in Movimento. Questo è il sesto episodio. Questa volta abbiamo come ospiti Vasco e Jumahan, quindi abbiamo la Svizzera e l'Afghanistan, giusto? E iniziamo subito con delle piccole introduzioni.
1: Ok, sono Vasco, sono svizzero, ho 47 anni ed ho sempre vissuto in Svizzera, fondamentalmente, quindi la mia storia si svolge principalmente in questa piccola confederazione.
2: Allora, mi chiamo Jumahan, vengo dall'Afghanistan, vivo qua in Svizzera da 10 anni e ho 31 anni e lavoro qua da 10 anni, cioè, praticamente.
0: Grazie. E magari iniziamo già con il primo brano che hai condiviso tu, Jumahan, giusto?
2: Sì, esatto, sì. Allora, è una canzone che da piccolo mi ricordo quando sono arrivati i primi televisioni in Afghanistan, le prime televisioni in Afghanistan, e quindi c'erano i tipo CD che mio papà ha comprato del mercato, li abbiamo avuto a casa. Questo brano era molto famoso. Questa cantante è una cantante del Tajikistan che lei ha fatto dei concerti in Afghanistan e poi a un certo punto si è smesso di cantare, non ha cantato più, non lo so, per vari motivi, e ultimamente non esce più le sue canzoni. Questo mi piaceva sempre, e tutta la famiglia, eravamo piccoli, tutti intorno alla televisione, perché in una camera, cioè un appartamento, un palazzo, c'erano soltanto una televisione, perché tutte le altre persone del villaggio venivano a guardare a casa nostra la televisione, quindi era molto molto bella. Diceva che Iore Rafta Bosom di Omadi Obiai Khushamad, qualcosa del genere, magari non mi capite, perché si canta in persiano.
0: E ci puoi presentare tu il brano?
2: Allora, la cantante si chiama Manija Dowlat, che ha fatto diversi concerti in Afghanistan, più specifico in città di Mazar Sharif, e la canzone è Yari Rafta Bosom di Omadi Obiai Khushamad.

0: Che brano abbiamo appena ascoltato, Juma Khan?
1: La cantante si chiama Manija Dowlat e la canzone si chiama La Yori Rafta Bozomadi, vuol dire, non so, amore che sei andata e sei tornata ora. È una canzone che quando ero bambino, praticamente ero molto piccolo, guardavamo alla televisione e con il tipo CD che mio papà ha comprato dal mercato, li guardavamo, tutto il villaggio veniva a casa nostra, perché noi la prima televisione nel villaggio abbiamo avuto noi, e quindi a casa guardavamo. Questo mi ricorda i momenti dei quando ero piccolo, ero bambino, e adesso ancora, dopo anni, le ascolto ancora. Questa canzone è molto bella, secondo me, anche, e suona molto bene e è cantata anche benissimo.
2: Quindi all'incirca in che anno era?
1: Allora, cioè, circa 20 anni fa, potrei dire, magari anche un po' ancora di più. Sì. Però non potrei dire gli anni esatti, era 23 o 24 anni fa, quando ero bambino.
2: Sì, sì, sì, ok, perfetto.
0: Adesso tocca a te, Vasco.
2: Sì, allora io come primo brano ho portato un gruppo del Mendrisio 8, quindi proprio di qui, se ben ricordo fossero di Chiasso, e sono i Versi Vari. Il pezzo è Comincio a volare, e ricordo che era un pezzo che ascoltavamo spesso, perché bene o male suonavano ogni 2 settimane, suonavano nei concerti qui a Chiasso nel Mendrisio 8, ed era il periodo in cui cominciavamo a uscire da soli, quindi fase motorino, adolescenza, 14-15 anni, e loro ai tempi avevano fatto un CD, cioè il fatto che un gruppo di cui facesse un CD, presumo autoprodotto già, quindi comunque era un bellissimo traguardo, e per noi erano visti un po' come un esempio da imitare, cioè qualcuno di qui che ce l'aveva fatta, faceva i concerti, suonava, faceva i dischi, ed era molto bello. Era un po' il periodo del crossover, quindi delle parti rappate con le chitarre elettriche, ed è un bel ancora un bel suono, penso.

0: cosa abbiamo ascoltato, Vasco?
1: Abbiamo ascoltato Comincio a volare dei Versivari. Presumo inizio anni tra il 90 e il 95, all'incirca, 93, 90, sì, 93, 94 forse.
2: Quando ero nato io, cioè.
1: Sì.
2: Sì, interessante.
1: Mi fai sentire anziano.
2: No, ci mancherebbe altro, sì.
0: E ci sono ancora in giro loro?
1: Allora, come progetto non ci sono più, ma qualche membro è ancora attivo musicalmente. So che c'è, sì, qualcuno suona ancora, penso. Hanno cambiato un po' di cose, è passato un bel po' di tempo. Però sì, continuo.
0: Passiamo adesso alla seconda canzone di Jumahan.
2: Sì, allora la seconda canzone ho dei tanti ricordi fino ad oggi, perché io mi ricordo un giorno quando ero molto molto piccolo, portavo gli animali in giro a pascolare, le pecore, le capre, queste cose, che questo mio amico, anche lui era molto piccolo, ha cantato questa canzone. Da quel giorno esattamente mi ricordo bene, perché era, diciamo, una piccola montagna, gli ho portato gli animali lì a pascolare, e poi questo amico ha cantato. Proprio da quel momento che mi è rimasto sempre in testa questa canzone. E è una canzone abbastanza allegra, diciamo, perché anche qua a Centovalle noi abbiamo avuto dei diversi programmi qua, cioè, questa canzone è stata messa tante volte lì, li abbiamo ballato, proprio una canzone per ballare, appena lo metti ma già comincia a muovere le spalle o la testa, perché è molto allegra. E quasi fino ora comunque questa canzone vengono messe nelle feste, non lo so dove

0: un po' di festa, qualcosa. È una cantante iraniana e adesso è diventata anziana anche lei. È bellissima, secondo me.
1: Come si intitola la canzone?
0: Juni Junon.

0: Abbiamo ascoltato
1: Joni Junam, sì, Joni okay. Junam, la pronuncia.
0: La pronuncia. Okay. Grazie. Niente. Era una canzone abbastanza da festa.
1: Da festa, esatto, sì, sì, magari mettiamoli. Cavalliamo qua tutti assieme. Ci sta, ci sta. Sì.
2: Io invece vado avanti di poco tempo, in realtà, vado avanti di un paio d'anni. All'epoca avevo una quindicina d'anni quando mio fratello è stato per un anno in Canada ed è tornato con un sacco di cassette e di CD di musica che al momento io non conoscevo ancora. E quindi ho questo pezzo dei Ramones che è Baby I Love You, che collego alla mia splendida fidanzata che è molto appassionata dei Ramones, e che in realtà è una cover delle Ronettes ed è incisa su un disco che i Ramones hanno registrato con Phil Spector, che è il produttore che ha creato The Ronettes, che era un tipo abbastanza bizzarro. Infatti a quanto pare nelle registrazioni del disco loro non erano tanto contenti del suono, sono andati nel suo ufficio, lui come unica cosa ha preso una pistola, l'ha messa sulla scrivania e loro hanno detto il suono va benissimo così, e sono tornati in sala di registrazione. Non okay. era molto semplice, penso, comunicare con Phil Spector. E la canzone è bellissima ed è del 1980, mi sembra, qualcosa di genere, ed è appunto Baby I Love You dei Ramones.

0: Abbiamo ascoltato la canzone dei Ramones, Baby I Love You, che ha condiviso con noi Vasco. E cos'altro possiamo dire di questa canzone durante quel periodo della tua vita?
1: Beh, è stato un periodo di scoperta, comunque l'adolescenza, dove scoprivi la musica, dove ti facevi un'idea, dove ti formavi anche attraverso le canzoni. E questa cosa ti aiuta poi a raggiungere ed a unirti con persone che la vedono, la pensano e hanno meno male dei gusti che sono compatibili con i tuoi. Quindi, essendomi io innamorato della mia bella e lei adorava i Ramones come lo adoravo io, perfetto, cioè più di quello non poteva esserci, va benissimo.
0: Grazie Vasco per aver condiviso. E cosa condividi con noi, Jumahan, adesso?
2: Allora, è un'altra canzone che è stato cantato nei diverse parti del mondo, come stasera qua anche a Chiasso, ci mancherebbe altro. Questa, anche questa canzone, perché ha un significato molto profondo che stasera ha portato questa canzone a Chiasso con Vasco e con Daniela anche. Io con questa canzone mi vengono tantissimi ricordi nella mia vita, dove l'Afghanistan è distrutto praticamente dai vari eserciti, dei talebani, di tutti quanti che ha distrutto. Questa canzone vuol dire Sarzamineman, vuol dire il mio paese, che hanno fatto di tutti i colori sul mio paese. Proprio ascoltando questa canzone proprio ti ascolti proprio con il tuo cuore e capisci cosa vuol dire la tua casa, non lo so, il tuo paese, il tuo comune e tutto quanto. Lui ha cantato, era questo cantante si chiama Davud Sarkhosh. Dopo aver cantato queste canzoni contro queste persone, contro nemici dell'Afghanistan, e poi non ha potuto più tornare. Proprio lui ha cantato con tutto il corpo e si sente questo. È fortissima questa canzone.

0: Allora, una canzone che riguarda il tuo paese, riguarda la tua, in inglese come si dice, land. E Sarzaminiman vuol dire il mio paese, proprio la mia terra. E questa canzone è un po' quando ero più, mi sembra avevo 20 anni, qualcosa che sapevo un po' cosa, come gira il mondo, cosa vuol dire il tuo paese, ero più cresciuto comunque. E stavo per andare all'università a quell'epoca, ascoltavo sempre questa canzone, che è stato distrutto il mio paese.
1: Sì. Io personalmente a me piace tantissimo ascoltare musica che non conosco perché adesso negli anni ho ascoltato tantissima musica in inglese, poi impari l'inglese e non c'è più il mistero dietro le canzoni, cosa potrebbero significare. Però se tu senti una canzone del genere, io non conosco la lingua, ma sentendo la musica, sentendo l'intensità, comunque ti arriva un bel po' di energia. Che in qualche modo ti arriva comunque, anche se non capisci il senso della canzone, perché è proprio nella musica, è proprio nella voce, nel ritmo, e sta cosa è bellissima. Infatti, trovo bello scoprire delle storie del genere e poi andare a approfondirle. Quindi.
0: Sì, esattamente per quello. Secondo me la musica è una cosa, la musica, l'amore o l'umanità, queste cose non hanno nessun confine, quindi sembrava oltre confine. La musica non conosce, come le nuvole, come gli uccelli, come il vento, non ha nessun confine, quindi può andare oltre, può uscire da un territorio, non ha nessun territorio. Anche la musica è la stessa cosa, penso. Non so se siete
1: Sì,
0: d'accordo.
1: assolutamente, certo. Questo bellissime, bellissime scoperte, mi piace parecchio.
0: Cioè, grazie.
2: Io magari ho una piccola domanda sugli strumenti che ci sono in questa canzone, perché c'era un ritmo di un tamburo, credo,
0: Sì, esatto, sì.
2: che aveva un suono particolare e poi anche il, non so se è il piano,
0: Piano,
2: piano,
0: sì,
2: sì, che
0: esatto, sì.
2: è diverso.
0: Sì, c'è il piano, c'è un altro strumento musicale, si chiama dambura, e non è, proprio non è tambura, è tipo dambura, ci sono due fili che suona. È un strumento musicale molto semplice che si fanno nei paesini piccoli, non lo so, quando non ci sono tante tecnologie, le cose un po' più magari avanzate, proprio fa come sono tipo dei legni, noi abbiamo tipo delle frutte, si chiama bacche, però qua non lo vedo, qua in Europa non ce n'è questo tipo di frutta, il legno di questa frutta si usa per questo strumento musicale, sì, dambura.
1: È bellissimo comunque senti musica che appunto non ha niente per me che non sono mai stato in Afghanistan, non sono mai stato in Asia, comunque non ti immagini tantissime cose e capisci che comunque c'è una varietà di suono, c'è una varietà di melodia, anche di idea di canzone che è arricchente per tutte le parti. Nel senso, per me sentire sempre la stessa canzone in inglese, con sempre gli stessi ritmi, con sempre un po' di anni viene a noia. Invece, cioè, capire che comunque c'è una ricchezza del genere è molto molto bello. Quindi
0: Sì,
1: mi piace.
0: esatto, perché anche alcune canzoni italiane, io no, con i miei amici abbiamo cantato una canzone proprio ticinese, non so se vi viene in mente qualcosa, no? E questa canzone è stata cantata anche in dialetto ticinese, però io non so in dialetto, io so più magari in italiano, si chiama Noi siamo partiti l'altra sera. Però questo sì, si è cantato anche io lavorando in ospedale, però ho avuto tanti contatti con gli anziani e loro mi cantavano proprio in dialetto, però io ho cantato in italiano. Allora il titolo di canzone: Noi siamo partiti l'altra sera al chiar della luna. Noi siamo partiti per cercare un po' di fortuna. Questo è il destino. Questo è il destino per chi deve emigrare. Sì, poi ho chiesto la storia di questa canzone, qualcuno mi ha spiegato quando i ticinesi si emigravano verso l'Australia e cantavano questa canzone. E quindi una ricchezza, sono dei ricordi, oltre magari ricchezza, anche e tanti significati che proprio io, essendo afghano, però con questa canzone proprio ascolto con tutto il cuore, con tutto il corpo.
1: Certo. Io ho mio fratello che lui insegna, adesso recentemente sta insegnando italiano agli immigrati che non conoscono ancora la lingua. E spesso lui la cosa che come esercizio che gli fa fare è ascoltate una canzone in italiano. e cioè ascoltate una canzone che vi piace, imparate le parole e cercate di capire che cosa vuol dire questa cosa attraverso la musica. Effettivamente, esatto. Se tu senti una cosa del genere in italiano, poi la colleghi l'immigrazione, c'è tutta la storia, cioè ti si aprono dei mondi molto interessanti. Dovrei fare il contrario anch'io, imparare l'afghano, imparare.
0: Sì, è interessante perché davvero scopre un sacco delle cose, e questo è secondo me il mondo che noi dobbiamo fare, dobbiamo scoprire qualcosa senza giudicare. Sì. E anche la prima canzone che ho ascoltato in italiano era Romina Power, il brano Felicità, e certo. È un bellissimo messaggio, una bellissima cosa che proprio ti rimane. Felicità, un panino, un bicchiere di vino,
1: un
0: felicità,
1: panino, sì, non basta, sì. Cioè non serve nient'altro, certo.
0: Sì, guarda che una dice che una chiamata senza aspettata, felicità, e sono belli questi pezzi, sì, sì. Piccoli pezzi, sì.
1: No beh, ma chiaro, poi vedi, sono canzoni che resistono per 50 anni, e se resistono per 50 anni vuol dire che comunque riescono a smuovere delle emozioni, riescono a smuovere qualcosa.
0: Esatto, sì.
1: Adesso se tu mi dici Albano e Romina, io ho un'idea di Albano e Romina che dice vabbè, perché li conosco da una vita, perché so che fine hanno fatto, le storie, tutte. Però effettivamente se io sento felicità, cioè ti dice tutto, non ti,
0: esatto.
1: Non ti serve nient'altro. Il bicchiere di vino, il panino e la musica. Posto.
0: Sì, un panino, un bicchiere di vino e felicità.
1: Basta.
0: Non so, una chiamata senza aspettata e felicità. Cioè, questo si vive proprio con queste piccole frasi. Cioè.
2: Passiamo alla prossima canzone, Vasco.
1: Sì, volentieri. Allora, la prossima canzone è una canzone di Mido, che penso che adesso risalga già forse una ventina di anni fa, e loro sono stati uno dei primi gruppi che io ho ascoltato qui in Ticino. Sono dei musicisti ticinesi che adesso suonano come altri progetti. C'è Fabio che suona nei Montemai, c'è Giordano che suona come Tatum Rush, e quella era veramente una delle prime volte in cui ascoltavo una musica di qui, locale, che dicevo, ostia, questa qua c'è un bel tiro, potrebbe veramente essere un pezzo che ti ascolti negli Stati Uniti, ti ascolti in Senegal, ti ascolti in Afghanistan, ti ascolti a Zurigo, e cioè, è proprio una canzone bella, giusta, fatta bene, e mi sono detto, c'è speranza anche per il quartiere, per la regione, per il Ticino, di esportare qualcosa di bello. E questo è forse una delle prime cose, delle prime canzoni, dei primi dischi che mi ha lasciato questa impressione.

0: Avete appena ascoltato Meadow con la canzone Merrily Silly.
1: Sì, non capisco bene, era in inglese penso, giusto?
2: Sì, sì, Peter, sì, sì.
1: Ok, che cos'è, una canzone d'amore o penso?
2: Allora, è una canzone sì, romantica, comunque era un gruppo abbastanza emotivo, cioè lavorava sulle emozioni, lavorava comunque sul calore della musica, e mi è sempre piaciuta questa cosa perché facevano, hanno fatto pochissime cose, penso hanno fatto questo disco di 5-6 canzoni, però erano molto curati, cioè si vedeva che avevano una dedizione, una cura per fare delle belle canzoni, e alla fine... Come ascoltatore, per me quello significa. Quindi sentire che qualcuno poteva farlo qui, potevano uscire delle cose belle, belle da ascoltare, per me è stato importante. Rispetto alle canzoni mie che ho proposto prima, che erano più grezze, più comunque non così raffinate, così studiate. Cioè, proprio una sorta di evoluzione. Okay. E questo non mi piace.
0: Andiamo alla prossima canzone?
1: Sì, certo. Allora, la prossima canzone è sempre di Davut Sarkoosh, è una canzone, questa ha una storia, questa canzone. Certe volte quando tu lasci i tuoi paesi, sicuramente lasci qualcosa anche nel tuo paese, non so, la famiglia, o certe volte anche la moglie, i figli, o la fidanzata, tutto quanto. Questa canzone è stata una storia di una ragazza che era piccola, pian piano aveva un amore all'estero, non so in quale paese, e ha cantato questo ragazzo all'estero ha cantato per la ragazza, e poi ha detto che mi è arrivata una lettera da Kabul esattamente, e poi con questa lettera io sto rivivendo. Di nuovo ci sto in vita, e poi papà mi ha scritto su questa lettera che Safura è il nome di canzone, Safura, che è cresciuta, Safura adesso ti sta aspettando, non lo so, una cosa del genere, perché a me è capitato anche questo, lo ascoltavo quando mi sono fidanzato in Afghanistan, perché era difficile venire qua, la fidanzata, ho fatto alla fine il ricongiungimento familiare, per fortuna è arrivata. Okay. E poi ascoltavo questa canzone proprio che io avevo qualcuno oltre questo muro della confine, che non potevo magari raggiungerlo facilmente. E sì, una canzone di mancanza, di essere lontano uno dall'altro.

0: Quale canzone abbiamo appena ascoltato,
1: Jumanji? Sì, la canzone Safura, Safura, come dicevo prima, nome di una ragazza, che questo ragazzo ha lasciato la sua ragazza in Afghanistan e per vari motivi, non so, perché era in pericolo e è scappato dall'Afghanistan, è arrivato all'estero, però dopo anni ha ricevuto una lettera dal papà che vieni qua, che la tua ragazza ti sta aspettando, non lo so, con questa lettera, perché non era in telefono, in internet, queste cose, comunicava con la lettera da un paese all'altro. E poi ha ricevuto questa lettera, era tutta contenta che sto rivivendo ancora un'altra volta, di nuovo sono giovane, sono in gamba, perché dovrei ancora continuare a vivere, perché per fortuna che la ragazza che sta crescendo, non so, magari anche intendi sta diventando anziana, insomma, in qualche modo. Sì.
2: E come finisce la storia? Cioè, la canzone finisce bene o finisce?
1: Sì, comunque praticamente il ragazzo sta raccontando la storia che ha scritto il papà nella lettera.
2: Ok.
1: E rimane lì che un po' racconta la storia della ragazza. Quindi
2: non abbiamo il finale, non sappiamo se si ricongiungono.
1: No, purtroppo è una lettera, sì.
0: Andiamo verso l'ultimo brano, Vasco?
2: Sì, volentieri. Allora, l'ultimo brano è un classicone di Toto Cavadini e Deborah, anche se in realtà non ho la più pallida idea, non so di chi sia la canzone in realtà, perché loro, Toto Cavadini è un cantante popolare qui di Vacallo, che in 50 anni forse ha cantato un sacco di canzoni popolari, di canzoni di musica leggera, tradizionale, facendo le sue, però alcune cose le ha scritte, alcune cose invece sono di altri cantanti. E in questo caso è una canzone che per me è molto importante, perché io da circa una decina d'anni lavoro con gli anziani e per loro la musica popolare, la musica tradizionale è molto importante. Toto Cavadini qui è un po' tipo Elvis a Memphis, cioè comunque per le persone di una certa età era visto come una persona molto, un cantante molto importante. E questa canzone secondo me è meravigliosa, nel senso che è una canzone d'amore, ci sono le stelle, c'è l'universo, e quindi è proprio un classico, è un classico della canzone che mi rappresenta come ticinese, come nato e cresciuto qui, quindi per me è un po' un classicone che ho riscoperto tardi, perché magari la sentivi da ragazzino e non è che significasse poi così tanto per me, però adesso riascoltandola e mi immagino il Ticino degli anni 70, degli anni 80, comunque era un qualcosa, cioè immagino cosa potesse dire per mia zia o per mia nonna, e quindi mi piaceva un po' questa immagine della musica fuori dal tempo.

0: Tra l'altro, visto che ho detto che Toto Cavadini era un po' l'Elvis del Mendrisiotto, questa è una versione in tedesco, che come Elvis faceva i dischi in spagnolo, i dischi in francese, questo andava oltre, quindi è andato anche oltre Gottardo, e come ticinese è riuscito a portare il suo appeal, il suo stile anche agli svizzeri tedeschi e ai tedeschi. Non ricordavo di aver messo la versione in tedesco, mi aspettavo la versione in italiano, e dopo anni Toto Cavadini è ancora in grado di stupirmi.
1: No, è interessante. Proprio ascoltando questa musica mi ha portato, non lo so, in una montagna, su una collina, una montagna dove c'è dei prati, che stai lì, stai da solo e canti e sei nel tuo mondo. Questo è anche bellissimo,
0: È la
1: sì.
0: Svizzera, sì, c'è un'immagine, se guardi l'immagine del cartone della Svizzera, l'alpeggio e la musica e le cose, che tra l'altro in Svizzera tedesca tanti giovani di 20-25 anni, loro sabato sera escono e vanno a sentire la musica popolare. Io ho intervistato dei musicisti alla festa della musica popolare a Bellinzona, e loro vanno, non vanno in discoteca, vanno e cantano le canzoni in svizzero tedesco, le canzoni popolari, si vestono come ballano la danza popolare, ed è proprio il classico, cosa che qui un po' si è persa, e quindi questo qua è anche un bel collegamento qua.
1: Sì, l'altra sera anche ho visto a Bellinzona sulle strade, c'era come si chiama quello lì?
0: Le Guggen,
1: Esatto, quello, no, quello lungo, lungo,
0: il corno,
1: corno,
0: delle
1: esatto,
0: Alpi,
1: sì, stavano,
0: sì,
1: corno di Alpi, sì,
0: corno delle Alpi.
1: che lì sulla strada
0: Sì.
1: cantavano queste persone. Mi è piaciuto tanto, mi sono fermato lì, ho ascoltato diversi minuti lì.
0: Sì. E boh, anche per la Svizzera comunque è una tradizione di musica che adesso è difficile che ascolti, perché o senti le Guggen a carnevale o vai le cose di musica popolare, però a radio è difficile che ti passi una cosa del genere. Una volta ho organizzato un concerto di corno al centro diurno Massagno, i vicini volevano chiamare la polizia, che senti sto suono, brrr, non è proprio, non viene accolto così bene come era una volta.
1: Secondo me più magari sono degli strumenti più dai Alpi, che
0: Sì,
1: magari in città, cioè magari
0: città fa strano, effettivamente
1: sì,
0: sì.
1: poi un po' anche lungo quello, anche spostamenti con
0: Sì, non è
1: quello lì in città.
0: comodissimo da portare in giro,
1: Sì.
0: no, meglio la chitarra.
1: Però sì, nei Alpi sarebbe molto bello, nei valli, non so, ancora
0: Sì,
1: ci sono nelle Leventina, li ho visto diversi,
0: no, beh, in valle effettivamente
1: bellissimo,
0: se
1: sì.
0: ti piazzi, poi con l'eco in montagna,
1: Esatto, ecco che
0: spettacolo.
1: lì, sì.
0: Dovremmo lavorarci.
2: Magari una collaborazione? Che ne sai?
0: Io conosco la suonatrice di corno di Tesserete, molto brava, dovrei sentirla, vediamo.
2: E con questo vi ringraziamo molto per il vostro tempo, per le vostre voci e per aver raccontato le vostre storie tramite la musica.
1: Grazie mille per la disponibilità che noi siamo espressi, non so come si dice. E grazie mille a voi, perché secondo me, come dicevo prima, la musica, l'amore e l'umanità, che ci unisce.
0: Sì, concordo, grazie mille, è stato veramente molto bello comunicare tramite la musica, tramite le canzoni, e sono curioso di ascoltare anche le altre puntate.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento, progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

I want my tea, them blue. I like my tea, them blue.

0: Check, check, check. Interrompiamo tutte le trasmissioni di Radio Gwen per dirvi una cosa importantissima. No, non una sola, ma un po' di musica, nel senso che siamo qua noi Gwen Sound System live dagli studi di Chiasso e facciamo un po' tipo una messa sonora, no? Vi benediciamo con la nostra musica.
1: Questo è Intrusioni, noi siamo Gwen Sound System, Guerriglia Music Radio.

Ieri sono andato a comprare dischi a Milano sui Navigli, che c'è un incredibile mercato dell'usato tutte le ultime domeniche del mese, e ho trovato questo disco che state ascoltando. Pensate, un disco del 1987 svizzero, registrato, inciso a Losanna, da un certo Reto Giacupazzi, che ha spaccato, perché ha fatto questo disco che c'è jazz, fusion, hip hop, beats, pieno di sample, una vera chicca.

0: E parlando sempre di grandissime batterie, andiamo ad ascoltare il prossimo disco che vi ho portato, di Giles Peterson, uno degli eroi della radio mondiale. Questa è la sua compila per International Anthem, una delle migliori etichette di jazz.
1: Chicago.

siamo sempre su Intrusioni. Adesso passiamo a un altro disco bello strumentale che ho sempre acquistato a Milano sui Navigli, che si chiama Yo Mama's Disco 3000. Qua ci sono un sacco di influenze, dub, brazilian, jazz, è un disco molto molto incredibile, quasi una sound library che mi ha aperto la testa, quindi ve lo propongo.

0: Germania 1995, esce questa Sound Library incredible. Yo Mama's Disco 3000. Adesso volevo portarvi un po' di rap. Mr. Evidence, uno dei miei rapper preferiti di Los Angeles, ha aperto questa etichetta che si chiama Big Record Production. Si occupa solo delle produzioni e secondo me sta facendo veramente molto molto bene. Qua andiamo ad ascoltare del rap mega underground, super classico, ma spacca.
1: Yeah.
0: Il denominatore comune di oggi è l'uso della baseline.
1: No, no. Wow. Look. I started a dog food company, saved up my life.

Adesso passiamo a Beat Brongo, che è un disco di tre musicisti, che la figata è che online veramente non esiste, non c'è proprio traccia di questo disco, quindi è una produzione del 2023, non è difficile da trovare, ma solo ed esclusivamente su vinile. Sentite che bombetta.

Beat Brongo, super vinile, super beats. Allora, siccome hanno appena annunciato il disco nuovo, io sono super fan dal giorno 1, non 0, perché loro in realtà all'inizio producevano techno, avevano dei percorsi un po' strani, poi si sono tirati insieme in questo progetto che si chiama New Guinea, hanno cambiato nome, sono mega fan, è uscito Shalla su 45 giri e fra poco godremo del loro nuovo album, quindi andiamo a sentirci questa bomba.

promuovo la musica del mondo, e ne approfitto per ricordarvi che anche quest'anno suono e introduco il Super Festival che si chiama Festate a Chiasso, 13 giugno, ci saranno dei super ospiti. Un po' per farvi capire il mondo, volevo mettervi questa bomba dalla Nigeria 1977, e che Dio benedica tutti quelli che ristampano questo super sound.

E poi vi ricordiamo ancora 13 giugno, quest'estate, chiasso. A breve la line up. Volevo rimanere su quest'onda, visto che sono abbastanza gasato sulla disco, e adesso però andiamo ad ascoltarci un disco invece uscito da Parigi, di una etichettina che produce queste belle ristampe di disco funk africano.

Questo è un altro incredibile disco, Astrut Records ha costruito tanto con questo gruppone, nuovi elementi e leggende marocchine si uniscono per un disco incredibile. Adesso volevo passare un'altra bombetta che si trova solo su vinile, l'ho cercata veramente tanto per poterla mettere in rotazione, alla fine ho ceduto e l'ho registrata direttamente appunto dall'LP di Takashi Nakazato, che fanno delle robe incredibili, sentite qua.

Intrusioni, in diretta da Chiasso. Siamo qui con Costa. Dani sta lavorando e ci saluta. Christian che è andato a pranzo

Eh sì, che incredibile bomba. Takashi Nakazato. Jazz, disco funk. Adesso passiamo a una produzione di un DJ che abbiamo appena avuto nel nostro programma di Glass, che si è tenuto in collaborazione col Bar Indios di Stabio. Abbiamo fatto un bellissimo aperitivo musicale, a breve uscirà sui nostri canali e canali di Glass anche il filmato. Sto parlando di DJ Fede, che insieme a un chitarrista di Torino, Cato, ha fatto Torino Violenta parte 2 su 45 giri. Io ve la suono così.

Torino Violenta parte 2, ispirato al film Torino Violenta, che è una bomba, un poliziesco. Sto per lasciare il controllo del Millennium Falcon a Yelen, però prima vi metto un test che hanno fatto i Daft Punk nel loro ultimo disco, che è un test che è quasi una canzone, figa. Fra poco Yelen.

1 2 1 2 1 2. Questo è Intrusioni. Siamo in diretta da Chiasso. È arrivato Simone, uno dei tecnici che sta parlando con Dani. Costa è andato fuori a prendere un po' di sole. E adesso io vi metto un po' di musica funky che ho trovato in quel di Parigi nel 2000, fine 2024, inizio 2025. Sono dischi che non ho mai suonato. E adesso inizio con una chicchetta da dedicare ai nostri amori. Cool and the Gang.

Il prossimo brano è un brano dei Commodores, è un 45 giri dalla Motown Records. Vi metto il lato B con il singolo Cebu.

anche se non sono kick, sono brani un po' più speciali o diversi dal solito, che vanno ad esplorare delle sonorità nuove o delle tecniche nuove.

0: questo quartiere un po' periferico dove c'è questo marché Opus de Saint-Ouen. Saint-Ouen, non so come si pronuncia. E è un enorme spazio dove ci sono diversi posti per dove vendono, ci sono negozi di antiquariato, appunto marché Opus, negozi di antiquariato con cose davvero belle, e allo stesso tempo c'è questo marché Dauphine all'interno di questo grande marché Opus, dove ci sono diversi negozi di vinili, di musica e niente, io mi sono incamminata alla ricerca di qualcosa in questo marché Dauphine, e sono arrivata in questo spazio dove c'erano solo negozi di vinili, tra cui uno, questo Dig Dug, e il signore mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto, e gli ho chiesto di farmi una selezione di 45 giri di musica funky degli anni 80, e adesso vi faccio ascoltare quello che mi ha selezionato. Dig Dug Records, un saluto.
1: I'm so excited, I can't keep still.
0: Questo è Street System, Delirious in a Trance, anni 80.

Continuiamo con qualcosa dal mondo della French Touch, quindi questo è molto più disco. Abbiamo Magic Fly, Space. Buon ascolto.

in diretta da Chiasso, questa è Intrusioni, un momento di intrusione in stile radio pirata. Ci autopiratiamo, Gwen Sound System, prima avete ascoltato Costa, ora con me, Yelene, su Radio Guerra.